Synovia i Ekö. Supreme Radio. Supreme Radio. Supreme Radio. Magi hande. Magi rata.